Na pivia nostra lidina vicchi di un giardino. Vivia nostra lidina.

0: che hanno detto in albanese che si dice i parruar, che vuol dire una preghiera durante, cioè, per il Dio che non si dimentica il suo lavoro e anche il suo nome.
1: Une prière en albanais qui dit qu'il faut se rappeler non seulement son nom mais aussi son œuvre.
2: Ishte vitin 1995, kishim festivalin folklorik kombëtar shqiptar i cili organizuan në qytetin Muzej të Beratit.
1: Il y a eu en 1994